qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di...